Ogase, oye, se lontane, ma presenta che va in cuore. Ditemi se chiudo amore senza più quelle campane.